0: Ciao, prosegui.
1: Ciao, prosegui.
0: Can I get a video of you for 24 one there?